che mi dice sono a far farina bella, voli in auto e poi te ne vai via via via via via. Oh, senti che ti chiamano, sento che mi chiamano, senti che ti chiamano, sento che mi chiamano, senti che ti chiamano, sento che mi chiamano, no.